uccelli, rento giore di Ceres, due lire, ricatti, frunto nella mia borsa. Qui facciam una fuga, un mar,

A voi, due lettere in fuoco. Tu porta questa me, sentiam la sua virtù. Già vedo che il tuo naso arde il cielo. E tu porta questa radice, porto una spada al fianco, non sono un messer Pandaros. Riccoso!

così e sfrecciar corneggiare. E poi quello si senti e quella chiata corso da gatto un parco e se tutti gli avete scorto.

stinco. Tanto né un piede, no, né un dito, no, né un cappello. No. La donna del chirurgo. E dunque, una parola. Che c'è in questa parola? Generale, attivo!

0: può sentir chi è morto? No. Vive sol coi vivi.
1: Eppure. Perché a torto lo contrannero, sì?

0: Bartolfo.
1: Io mi chiamo Pistola.
2: Io ando d'accordo.
3: L'arcanus mudirem.
1: Un sordo e muto.
2: Mi ando d'accordo tutti.
1: Sì.
2: Va la mano.
4: I'm not going to be able to do that.

ascolto. Io l'amo e lei non m'ama. Le scrivo, non risponde. La guardo, non mi guarda.

0: ricambierò, ricambierò, vedrai.
1: Netto.
0: Se mi fa storta, ti sparo una girandola, ti volte sulle corna, e ne sei forte, un bue.
1: Vedrai che non convegno,
0: vedrai. Quel tangero! Mai tardi, aspettami qua.

0: Saresti la mia lady e falsa il tuo nome.
1: Povera lady me.
0: Degna ton re. Immagino pregia che io stemma. Mostra la gemma e gemma.

Quand'ero faccio del duca di Norfolk, ero sottile, sottile, sottile, era un miraggio, fato leggero, gentile, gentile, gentile. Quello è tempo e mia verde grinde, quello è tempo del mio lieto maggio, quando era smilzo, flessibile e stello, chi sei invitato ma verso un anello, quando ero

0: mia signora! Ci si svede e vuol parlarvi! Uomo, prendeste per un pazzo!
1: Alla malora!
0: E non posso!

signori. Chiudete le porte, sbarrate le scale, mettete il pezzo, scopriamo il cinghiale, correte sull'orme sull'usta.

0: piangono di strane tasse.
1: Vento mi laghi,
0: alzavi sempre le cose, mi usa il parco,
1: camicia e cotelle,
0: con disgusto primo, sopinacci via via, disgusto le suola, per letti la notte,
2: c'è
0: il pianto, c'è il letto, nel sporco, nel pozzo, nel fango, sul

0: Centro! Centro!
1: Ore cuore fermi! Sinciar! Voi qui! Ore!
0: Ah! Ah! Morte sola! Salvi! Salvi!
1: Lento! Lento!
0: Ah!
1: Lento! Lento!
0: Vai, vai!

0: Shut! Shut! E a quanto? Di figlio! Sei da ciuffo! Sei da ceffo! Sconquasso!
1: Arancino come un
0: cerchio! Vai a te! Reso il tuo santo!
2: Vai a te! Purché non ci
0: invano,
2: non muore
0: il mio
2: corpo,
0: se finire, quanto
2: contro mio,
0: vai, se di mio,
2: se non, forse di nulla,
0: se da quanto,

vissuto tant'anni, audace destro, cavaliere, per essere portato in un canesto e gittato al canale coi bandilini biechi, come si fa coi donne.

Il buon vino sperde le tetre folle nello sconforto. Accende l'occhio e il pensiero, dal labbro sale al cervello, e qui vi risveglia il piccio fabbro dei trilli, un negro grillo che vibra in tuo luon brillo. Brillo di fibra in cor, l'allegro vedere al grillo qui.

padre, mi sei rimasto curvo, come erbo la lama di Bilbao nello spazio, montagna rindicata, con quel fumo e quel caldo, uno nella mia tempra, se in uno stiligino continuo si distempa. Poi, quando voi ben cotti,

0: soave passo. Alice, l'amor ti chiama, vieni, l'amor ti chiama.
1: Fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, f

finale mi beffa e se ne gloria. Pur senza me costor con vantagloria non avrebbero un piccolo rifare. Solì